poi yeah. In un momento io razzo e corrono. Anna, corre tacchè. Uè noi, si canna, che mi ha. Conto il caro, noi mai chi tenne i cima.